0: fanfarroni, sono venuto qui.
1: Scenda luna, mezzumara, mamma mia, mamma mia.
2: Red Tele.